0: hawara adi shatima lawan manguno nandiro krazu
1: darasan darasan
2: gala da jinala ne da sawanci da yakulakin kaudo flying da tamtam maso ada karno
1: darasan
3: kalkal loktu doni kaziya kada kishana so da grading land kishana doni larda fo richi sade di tare ida zana la tanza kan doro
0: kasa di jirisa din kaziya sandiya grading madakal turo
3: Paras kram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kekajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.